E non esiste giorno che non mi sorprenda, e non esiste attesa dove non ti attenda, e non esiste affatto un altro paradiso.

0: Sono le 2:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
3: I need space. I need me.

gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: sole senza alzatima. Abbronzatissima.
1: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
2: We got it together, didn't we?

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza

tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Ah, era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Ah, non ero più a casa mia, neanche a casa mia, sono mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci sei.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: la voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce. Radio la voce.
2: It's the new style.
3: Ascolta le hit. Segui il suono di Radio la voce.

Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri.

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Sono le 5 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Thank you, my brother.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa

0: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: cui osservare il mondo.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 6:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Hi, I love you, Sissy. Never worry about boyfriends at all.

0: Sono le 7:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce. Odalei.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
4: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 29 maggio, che apriamo con l'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato in località Santa Maria Muravera, proprio nella parte collinare sopra la chiesetta. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito ha impedito che le fiamme si propagassero lungo i terreni, che in questo periodo risultano particolarmente pericolosi a causa dell'erba alta e secca. Intorno alle 16:30 le fiamme sono state domate e i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare tutto il tratto interessato dall'incendio. L'estate non è ancora iniziata e già iniziano invece i primi pericolosi fuochi, probabilmente provocati certamente dall'azione di qualche malintenzionato, ma anche dal mancato sfalcio dell'erba da parte di qualche proprietario in barba alle ordinanze che vengono emesse dalle autorità competenti. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel GRE per le prossime amministrative del 7 e 8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono dai paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero o avere in corso la procedura di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nella località interessata dalle elezioni entro i 2 mesi precedenti e sino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste per il voto. A partire dal prossimo 31 marzo saranno aperte le iscrizioni per partecipare allo Spiaggia Day 2026 promosso dal Comune di Muravera, destinato ai minori residenti nel paese. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sino al 14 giugno attraverso la piattaforma telematica predisposta dall'amministrazione comunale. Il piano, così come ogni anno, è stato organizzato dal servizio socio-educativo culturale del comune, che desidera garantire durante il periodo estivo uno spazio educativo ricreativo e di aggregazione nella località della Marina di San Giovanni a 2 passi dal paese. Possono partecipare allo Spiaggia Day 2026 i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e tra i 6 e 14 anni. Potranno partecipare prioritariamente i minori residenti nel comune di Muravera oppure quelli residenti altrove ma con almeno un genitore residente in paese. Le eventuali richieste dei non residenti saranno accolte solo in presenza di posti disponibili. Lo Spiaggia Day 2026 si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 per 4 settimane comprese tra il 13 luglio e il 7 agosto. Previsti 2 turni, il primo dal 13 al 24 luglio e il secondo dal 27 luglio al 7 agosto, con la possibilità per le famiglie di iscrivere i figli a entrambi i periodi. Le quote di partecipazione varieranno in base all'ISEE e al numero dei figli iscritti. È prevista l'esenzione per i nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro, mentre per le altre fasce le tariffe andranno dai 50 ai 70 euro per turno. Per i non residenti sarà invece applicata una tariffa piena proporzionata al costo effettivo del servizio. L'accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande dovrà avvenire tramite SPID o carta d'identità elettronica. Le famiglie potranno allegare subito il certificato di sana e robusta costituzione fisica oppure impegnarsi a consegnarlo entro il 3 luglio 2026. Una volta comunicata l'ammissione, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA disponibile sul sito istituzionale del Comune. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
4: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.

0: 8:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi, le giornate sempre corte,

e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso, scivolando sulla noia, tu mi hai rialzato con la gioia. E arrivavo come un tuono, e arrivavo come sempre, la tua luce è un'anteprima a quello che avrei detto, che avrei fatto dopo. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo, sia con la gioia. E arrivavo come un tuono, e arrivavo come sempre, la tua luce è un'anteprima a quello che avrei detto,

0: Non ti scordare di me, di me, e no. Spot.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro e ora...

passate. Sopra quelle strade le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate. Fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo. Preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto. Ripeto a me stesso non cambiare.

0: ma che se non mi importa mi conosci non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico.
1: No!

0: Sono le 9:32. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 29 maggio, che apriamo con l'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato in località Santa Maria Muravera, proprio nella parte collinare sopra la chiesetta. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito ha impedito che le fiamme si propagassero lungo i terreni, che in questo periodo risultano particolarmente pericolosi a causa dell'erba alta e secca. Intorno alle 16.30 le fiamme sono state domate e i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare tutto il tratto interessato dall'incendio. L'estate non è ancora iniziata e già iniziano invece i primi pericolosi fuochi, probabilmente provocati certamente dall'azione di qualche malintenzionato, ma anche dal mancato sfalcio dell'erba da parte di qualche proprietario in barba alle ordinanze che vengono emesse dalle autorità competenti. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel GRE per le prossime amministrative del 7 e 8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono dai paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiana italiani residenti all'estero o avere in corso la procedura di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nella località interessata dalle elezioni entro i 2 mesi precedenti e sino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste per il voto. A partire dal prossimo 31 marzo saranno aperte le iscrizioni per partecipare allo Spiaggia Day 2026 promosso dal Comune di Muravera, destinato ai minori residenti nel paese. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sino al 14 giugno attraverso la piattaforma telematica predisposta dall'amministrazione comunale. Il piano, così come ogni anno, è stato organizzato dal servizio socio-educativo culturale del comune, che desidera garantire durante il periodo estivo uno spazio educativo ricreativo e di aggregazione nella località della Marina di San Giovanni a 2 passi dal paese. Possono partecipare allo Spiaggia Day 2026 i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e tra i 6 e 14 anni. Potranno partecipare prioritariamente i minori residenti nel comune di Muravera oppure quelli residenti altrove ma con almeno un genitore residente in paese. Le eventuali richieste dei non residenti saranno accolte solo in presenza di posti disponibili. Lo Spiaggia Day 2026 si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 per 4 settimane comprese tra il 13 luglio e il 7 agosto. Previsti 2 turni, il primo dal 13 al 24 luglio e il secondo dal 27 luglio al 7 agosto, con la possibilità per le famiglie di iscrivere i figli a entrambi i periodi. Le quote di partecipazione varieranno in base all'ISEE e al numero dei figli iscritti. È prevista l'esenzione per i nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro, mentre per le altre fasce le tariffe andranno dai 50 ai 70 euro per turno. Per i non residenti sarà invece applicata una tariffa piena proporzionata al costo effettivo del servizio. L'accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande dovrà avvenire tramite SPID o carta d'identità elettronica. Le famiglie potranno allegare subito il certificato di sana e robusta costituzione fisica oppure impegnarsi a consegnarlo entro il 3 luglio 2026. Una volta comunicata la missione, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA disponibile sul sito istituzionale del Comune. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Oniro Label.

Onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè, la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di cosa, di come farla ancora. Cioè, non abbiamo ancora il testo, quindi vi chiedo a voi aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa, a parte che non ho testa, quello, ma boh. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok, amici miei, grazie veramente di cuore, come va? Bene, tutto bene, tutto a posto, siamo felici, siamo contenti. Simone Papini dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14esimo compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto, grazie veramente di cuore, passi da gigante, non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico di fine tra... non mi sto impicciando, aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, di fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico. È vero che sono scemo, però e lo dico, alla fine di ogni anno ancora non siamo arrivati a 8 miliardi e mezzo, perché non ce la facciamo a conquistare il globo? Non lo so, forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru, e siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia, che gioia.
0: Sì,
1: è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Per ora dico solo questo.
0: Ma cosa per ora cosa? Noi non ci ho voglia di ascoltare.
1: Un saluto.
0: Di circolare, l'abbraccio.
1: Sì, giornata, io devo fare le mie cosce farlocche.
0: Ma che cose farlocche,
1: già,
0: lasci stare, dai. Sì, destabilizzato forse. Sì.
1: Sottolineo, sì. Profondamente.
0: Cosa? Destabilizzato. Dai! Destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo, bravo. Vabbè.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

ne sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale, i pezzi musicali, quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore, a me sta cosa, ce l'hanno veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo.

0: visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna, solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Sì, no, nessuno, non si può, guardi, nessuno.
0: Eh sì,
1: l'ammutinamento,
0: il potere del popolo.
1: Comunque, io cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete,
0: deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta capanna.
0: Sì, hanno fatto bene.
1: Come dire,
0: me,
1: siete saliti sul carro
0: del vincitore. Bisogna fare così, il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Shock la Capanna è...

0: musicale dell'estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale, internazionale, la devi ballare, eh? Quest'estate la balliamo, eh? La trovate in digital download, in tutti i digital download e digital store. Allora, pensatori, io devo dare la linea, veramente, a Etna DJ. Non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, sì, Manolomania.
1: Avete sentito, sì, i messaggi, forse sotto.
0: Sì,
1: speravate, vabbè, a questo.
0: Però. Eh già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia.
1: Speravate
0: non lo sopporto.
1: Questo, però.
0: Sì,
1: io comunque
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa. Farò
0: niente, sicuro. Non deve fare nulla, anzi secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, eh? E mi lascia andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

On the Console, Etna DJ.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Stai ascoltando Tempo Zero.
5: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo tempo zero, cioè tempo zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: amici della capanna internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della capanna internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio, direi.
0: Sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia. Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un problema. Mi aspettando che non fai di nuovo.
0: Un po' già inverno, diciamo. No, ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, sì, no?
1: Inverno,
0: giornate corte, sì, effettivamente.
1: Vestiti e copriti,
0: perché lei generalmente, Maria Veronica, che cosa fa? Va in giro nuda?

0: e vestiti e copriti, perché d'inverno sicuramente non si può uscire con maglietta e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia a calze, sì, sì, sì, non guanti, madonne,
0: Ma non ne dica per favore queste cose,
1: no, signore, che non...
0: non lo dica per favore, abbia pazienza, sta calma, dai, lo so che dramma nella vita,
1: che
0: purtroppo
1: balla.
0: Non lo dica per favore, che sono solo le stagioni che passano.
1: Bella l'estate, sì, è vero,
0: è vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, insomma, che dramma.
1: Non solo per quello,
0: ah no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore, le si svegliano dei sentimenti, tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare, con lei è veramente un tutto un problema.

0: carne è un problema, vestiti, copriti, e poi su e poi giù, e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate, perché noi ci siamo già così, non nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia. Ecco, già sta trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, è certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: è troppo corta.
0: Bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale. Facciamo durare le stagioni di più nella capanna, sì, vabbè,
2: sia a livello di clima che a livello di praticità,
0: di tutto, già, vabbè, che problemi. Comunque, che disastri. Comunque, che facciamo?
2: Sì. Buongiorno a tutti,
0: buongiorno anche a lei. È domenica, nella capanna siamo già arrivati a domenica, incredibile.

0: Capanna Internazionale, abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica nella capanna? Sì, molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì.
1: Colazione,
0: buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questo.
1: Sì, l'avete già fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure,
0: digerite,
1: state certo. Andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene,
0: fare
1: un giro,
0: fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Mannaggia.
1: Niente.
0: Meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici.
1: Colazione,
0: brava.
1: A trafficare
0: cosa? Che traffica?
1: Niente altro da fare.
0: Che era l'amica della moglie, era il padrino, trafficante. Ok. Insomma, è un po' così, un po' noiosa Veronica oggi, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: grazie al nostro Cocco DJ. Me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente, mi fa calare l'audience, Veronica, dai, quindi che noia.
1: Quindi, volevo salutare tutti.
0: Sì, sì,
1: mi è stato benissimo per riposarti.
0: Vuole. Bene, quello sì, sicuramente.
1: Tanto,
0: essendo una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Dorme meno, quello con l'altro.
0: Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
1: Uno va in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente non so voi, non mi è capito che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello.
0: Perché tu stanca di prima, sì, che ci va a fare in vacanza in queste condizioni, scusi.

0: stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap, fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico, si continueremo purtroppo a parlare con sta rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Abbiamo già visto gli spot in TV.
5: Ce ne hanno parlato i giornali.
4: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
5: Il fatto è che la droga...
4: La droga è la fine di ogni inizio.
5: Ignorala.
4: È un messaggio di Radio La Voce. Spot.
6: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
7: Spot. Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
8: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alcol morirà.
7: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
8: I giochi sono finiti.
7: Se stai offendendo un bambino,
8: la fiaba finirà.
7: Vergognati.
8: E l'arco morirà.
9: Radio La Voce, contro la pedofilia.
10: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
0: Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma, shock, la settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare come accade a lei più stanchi di prima, però dipende, in albergo forse è così,
1: poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Ti deve comunque svegliare un certo orario per andare a fare colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Chiacchiera io cosa?
0: Allora stia a casa, scusi.
1: Che si lamenta a fare?
0: Lo so, basta, dice lei.
1: Mi
0: stanco. Ok, niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia,
1: poi addirittura
0: sì.
1: Hai un cane. Ancora peggio.
0: Mamma mia, che dramma la vita, eh. Io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica, eh.

0: il ritorno dalle vacanze, o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, ma io veramente
0: poverino, dai, no?
1: Non perché io piuttosto la porto a farmi l'ultimo pipì,
0: certo, l'ultimo pipì, l'ultimo bicchiere,
1: le 8, per esempio, la
0: certo, certo, chi se ne frega, Veronica, comunque
1: alle 10 e mezza
0: sì, vabbè, alla fine andiamo. Ma abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: successi musicali, mamma mia ragazzi che pezzoni, grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti, io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della capanna internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia, grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. E io che devo fare? Mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è troppo, cioè voglio dire, Tempo Zero permette questo. Veronica in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco secondo lei, il periodo estivo che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e sì, ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok,
1: questo non posso
0: sì,
1: dire
0: ecco, niente, ah, meno male,
1: ok,
0: sì,
1: vabbè, entro le 10 devi andare a fare quello,
0: lo so, quello che succede in tutti gli albergo, però è così, mannaggia, che problema, lo so, parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11:30, per cui è così, mannaggia,
1: sono più stanche di quando
0: allora non ci vada in vacanza, non ci vada, mi dia retta, ce la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, per favore Veronica, abbia pazienza.

presento in anteprima assoluta per l'Italia Alex Mulanari, che è un scritto proprio non, cioè, non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti, per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi sciocchini, gli ascoltatori. Oh, gli ascoltatori salutano anche a voi sciocchini della capanna, eh? Ok. Comunque Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai andare.

0: la testa ormai.
1: La mente, ma anche la testa ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le balle, no, le balle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026. 2027 lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza capo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana è tempo
0: sì.
1: La mente e la testa ormai, ci sentiamo settimana prossima in Summer Live, ciao.
2: Di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri, Radio La Voce.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 12 e 27 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 29 maggio, che apriamo con l'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato in località Santa Maria Muravera, proprio nella parte collinare sopra la chiesetta. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito ha impedito che le fiamme si propagassero lungo i terreni, che in questo periodo risultano particolarmente pericolosi a causa dell'erba alta e secca. Intorno alle 16.30 le fiamme sono state domate e i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare tutto il tratto interessato dall'incendio. L'estate non è ancora iniziata e già iniziano invece i primi pericolosi fuochi, probabilmente provocati certamente dall'azione di qualche malintenzionato, ma anche dal mancato sfalcio dell'erba da parte di qualche proprietario in barba alle ordinanze che vengono emesse dalle autorità competenti. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel GRE per le prossime amministrative del 7 e 8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono dai paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiana italiani residenti all'estero o avere in corso la procedura di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nella località interessata dalle elezioni entro i 2 mesi precedenti e sino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste per il voto. A partire dal prossimo 31 marzo saranno aperte le iscrizioni per partecipare allo Spiaggia Day 2026 promosso dal Comune di Muravera, destinato ai minori residenti nel paese. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sino al 14 giugno attraverso la piattaforma telematica predisposta dall'amministrazione comunale. Il piano, così come ogni anno, è stato organizzato dal servizio socio-educativo culturale del comune, che desidera garantire durante il periodo estivo uno spazio educativo ricreativo e di aggregazione nella località della Marina di San Giovanni a 2 passi dal paese. Possono partecipare allo Spiaggia Day 2026 i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e tra i 6 e 14 anni. Potranno partecipare prioritariamente i minori residenti nel comune di Muravera oppure quelli residenti altrove ma con almeno un genitore residente in paese. Le eventuali richieste dei non residenti saranno accolte solo in presenza di posti disponibili. Lo Spiaggia Day 2026 si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 per 4 settimane comprese tra il 13 luglio e il 7 agosto. Previsti 2 turni, il primo dal 13 al 24 luglio e il secondo dal 27 luglio al 7 agosto, con la possibilità per le famiglie di iscrivere i figli a entrambi i periodi. Le quote di partecipazione varieranno in base all'ISEE e al numero dei figli iscritti. È prevista l'esenzione per i nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro, mentre per le altre fasce le tariffe andranno dai 50 ai 70 euro per turno. Per i non residenti sarà invece applicata una tariffa piena proporzionata al costo effettivo del servizio. L'accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande dovrà avvenire tramite SPID o carta d'identità elettronica. Le famiglie potranno allegare subito il certificato di sana e robusta costituzione fisica oppure impegnarsi a consegnarlo entro il 3 luglio 2026. Una volta comunicata l'ammissione, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA disponibile sul sito istituzionale del Comune. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 12 e 41 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Radio La Voce!

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 29 maggio, che apriamo con l'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato in località Santa Maria Muravera, proprio nella parte collinare sopra la chiesetta. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito ha impedito che le fiamme si propagassero lungo i terreni, che in questo periodo risultano particolarmente pericolosi a causa dell'erba alta e secca. Intorno alle 16:30 le fiamme sono state domate e i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare tutto il tratto interessato dall'incendio. L'estate non è ancora iniziata e già iniziano invece i primi pericolosi fuochi, probabilmente provocati certamente dall'azione di qualche malintenzionato, ma anche dal mancato sfalcio dell'erba da parte di qualche proprietario in barba alle ordinanze che vengono emesse dalle autorità competenti. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel GRE per le prossime amministrative del 7 e 8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono dai paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero o avere in corso la procedura di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nella località interessata dalle elezioni entro i 2 mesi precedenti e sino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste per il voto. A partire dal prossimo 31 marzo saranno aperte le iscrizioni per partecipare allo Spiaggia Day 2026 promosso dal Comune di Muravera, destinato ai minori residenti nel paese. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sino al 14 giugno attraverso la piattaforma telematica predisposta dall'amministrazione comunale. Il piano, così come ogni anno, è stato organizzato dal servizio socio-educativo culturale del comune, che desidera garantire durante il periodo estivo uno spazio educativo ricreativo e di aggregazione nella località della Marina di San Giovanni a 2 passi dal paese. Possono partecipare allo Spiaggia Day 2026 i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e tra i 6 e 14 anni. Potranno partecipare prioritariamente i minori residenti nel comune di Muravera oppure quelli residenti altrove ma con almeno un genitore residente in paese. Le eventuali richieste dei non residenti saranno accolte solo in presenza di posti disponibili. Lo Spiaggia Day 2026 si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 per 4 settimane comprese tra il 13 luglio e il 7 agosto. Previsti 2 turni, il primo dal 13 al 24 luglio e il secondo dal 27 luglio al 7 agosto, con la possibilità per le famiglie di iscrivere i figli a entrambi i periodi. Le quote di partecipazione varieranno in base all'ISEE e al numero dei figli iscritti. È prevista l'esenzione per i nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro, mentre per le altre fasce le tariffe andranno dai 50 ai 70 euro per turno. Per i non residenti sarà invece applicata una tariffa piena proporzionata al costo effettivo del servizio. L'accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande dovrà avvenire tramite SPID o carta d'identità elettronica. Le famiglie potranno allegare subito il certificato di sana e robusta costituzione fisica oppure impegnarsi a consegnarlo entro il 3 luglio 2026. Una volta comunicata l'ammissione, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA disponibile sul sito istituzionale del Comune. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

essere me stesso. Che c'è di strano ad essere lunatico? La vita è solamente allenamento, preparazione per un movimento unico. E cerco di ascoltare ma non chiedo, io provo ad essere cieco ma ci

0: facevano da scudo in quelle sere. Mezzo
1: sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Informazione,
4: informazione,
3: news, informazione, locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 29 maggio, che apriamo con l'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato in località Santa Maria Muravera, proprio nella parte collinare sopra la chiesetta. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito ha impedito che le fiamme si propagassero lungo i terreni, che in questo periodo risultano particolarmente pericolosi a causa dell'erba alta e secca. Intorno alle 16.30 le fiamme sono state domate e i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare tutto il tratto interessato dall'incendio. L'estate non è ancora iniziata e già iniziano invece i primi pericolosi fuochi, probabilmente provocati certamente dall'azione di qualche malintenzionato, ma anche dal mancato sfalcio dell'erba da parte di qualche proprietario in barba alle ordinanze che vengono emesse dalle autorità competenti. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel GRE per le prossime amministrative del 7 e 8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono dai paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero o avere in corso la procedura di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nella località interessata dalle elezioni entro i 2 mesi precedenti e sino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste per il voto. A partire dal prossimo 31 marzo saranno aperte le iscrizioni per partecipare allo Spiaggia Day 2026 promosso dal Comune di Muravera, destinato ai minori residenti nel paese. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sino al 14 giugno attraverso la piattaforma telematica predisposta dall'amministrazione comunale. Il piano, così come ogni anno, è stato organizzato dal servizio socioeducativo culturale del comune, che desidera garantire durante il periodo estivo uno spazio educativo ricreativo e di aggregazione nella località della Marina di San Giovanni a 2 passi dal paese. Possono partecipare allo Spiaggia Day 2026 i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e tra i 6 e 14 anni. Potranno partecipare prioritariamente i minori residenti nel comune di Muravera oppure quelli residenti altrove ma con almeno un genitore residente in paese. Le eventuali richieste dei non residenti saranno accolte solo in presenza di posti disponibili. Lo Spiaggia Day 2026 si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 per 4 settimane comprese tra il 13 luglio e il 7 agosto. Previsti 2 turni, il primo dal 13 al 24 luglio e il secondo dal 27 luglio al 7 agosto, con la possibilità per le famiglie di iscrivere i figli a entrambi i periodi. Le quote di partecipazione varieranno in base all'ISEE e al numero dei figli iscritti. È prevista l'esenzione per i nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro, mentre per le altre fasce le tariffe andranno dai 50 ai 70 euro per turno. Per i non residenti sarà invece applicata una tariffa piena proporzionata al costo effettivo del servizio. L'accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande dovrà avvenire tramite SPID o carta d'identità elettronica. Le famiglie potranno allegare subito il certificato di sana e robusta costituzione fisica oppure impegnarsi a consegnarlo entro il 3 luglio 2026. Una volta comunicata l'ammissione, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA disponibile sul sito istituzionale del Comune. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.

scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A. Le fabbriche di dubbi, le nuove convinzioni, sorridi

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo pronti per ripartire per quest'ultima puntata della settimana, ma anche l'ultima del mese di maggio. Poi ci ritroveremo, chissà, magari nel mese di giugno. Beh, intanto siamo pronti per partire per viaggiare ancora con la musica di oggi, di ieri, di domani. Tante new entry, novità discografiche, ne ho subito una pronta di novità. La nuova di Sal Da Vinci, nuovo brano che adesso ascolteremo. Intanto saluto tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in dub, insomma, come sempre diversi modi con i quali stare in nostra compagnia. Vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, quindi se volete partecipare al programma e così essere voi i protagonisti principali di questa trasmissione, non dovete far altro che inviare i messaggi WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Va bene, allora partiamo con la prima new entry, poesia, nuovo di Sal Da Vinci.

Bene amici, siamo partiti con la prima new entry della puntata, prima novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, Sal da Vinci, con la nuova canzone dal titolo Poesia.

0: Ok, abbiamo lanciato la prima novità della puntata e intanto è pronta la prossima canzone che conosciamo benissimo, la stiamo lanciando da diverse settimane, canzone estiva Annalisa.
1: Quando

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Parlavo di Ermal Meta, calma metafisica qui su Radio La Voce, il programma dedica richieste. Alcuni saluti ad amici e amiche che seguono il programma tutti i pomeriggi, quindi sono dei fans a tutti gli effetti. Un saluto a Roberta, a Giorgio, a Sabrina, un saluto anche alla piccola Giulia e a tutto il resto del pubblico che sta seguendo in questo momento la nostra diretta, il nostro live, non solo dalla radio ma anche in streaming dall'app. In dub. Va bene, Tiziano Ferro e Lazza, perdono.

Tiziano Ferro, Lazza, insieme per questa nuova versione di uno dei primi successi di Tiziano Ferro, Perdono. Va bene, ancora musica, mettiamo da parte quella italiana per pochi minuti, tra un po' un'altra new entry, un'altra novità discografica, intanto ci ascoltiamo Who Will You Follow degli Evanescence.

Evanescence qui al programma di Richiesti con il nuovo singolo Will You Follow. A proposito di nuovi singoli, questa volta musica italiana con il nuovo di Mara Sattei, Enrico Nigiotti.

Bene amici, ci siamo ascoltati quest'altra novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, il nuovo di Malasatte insieme a Enrico Nigiotti, Sabato sera, il titolo di questa nuova canzone, Clementino.

0: cose children.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Maroon 5 qui su Radio La Voce, in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali con Iris. Poteva mancare Orietta Berti nell'estate 2026? No, non può mancare, infatti è stato pubblicato poche ore fa il nuovo singolo insieme a Il Rosso e IAM, che adesso ascoltiamo in questo brano dal titolo Quadri, Cuori, Picche, Fiori.
1: Quadri,

Altra canzone per l'estate 2026, quadri, cuori, picche, fiori, Orietta Berti, Il Rosso, IAM. Va bene, avremo modo di riascoltare quest'altra new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda la musica italiana nelle prossime puntate, ma ora ci ascoltiamo Biagio Antonacci con You and Me.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

fino alla nostra diretta, amici, il nostro live, il nostro viaggio musicale in quest'ultima puntata della settimana. Per quanto riguarda già nel programma dediche e richieste, un ciao grande da parte mia a tutto il pubblico, gli amici, le amiche, i piccoli e grandi ascoltatori che seguono la diretta radio, ma anche in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia. Ok, continuiamo con la prossima canzone, da Dio è il titolo del brano nuovo di Brescia.

0: A proposito di novità discografiche, vi avevo anticipato che questa sarebbe stata veramente una puntata ricca di new entry, novità per quanto riguarda soprattutto la musica italiana. Intanto nuovo di Bresh da Dio, era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. È stato pubblicato anche il nuovo di J-Ax dopo il brano Sanremese e arriva questo EP Yayo, però anche no, J-Ax.
1: Vön!

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, questo disco ci ha portato dritti nello spazio dance del programma dediche richieste Jamaican Bam Bam, disco richiesto da Marco, che saluto e ringrazio, colui che ha messaggiato per ascoltare questo disco dance. Messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. Bob Sinclair.

Bene amici della dance, vi ho lanciato anche I Can Wait di Bob Sinclair, una bella new entry, una bella novità discografica anche per questo spazio dedicato a voi, discotecomani all'ascolto dei 96.8, nuovo di Molella. Intanto vi ricordo e saluto ovviamente tutto il pubblico, buon pomeriggio da Gianni a voi amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che state seguendo la diretta radio dai 96.8 ma anche in streaming dall'app, in DAB, insomma diversi modi come sempre per stare in nostra compagnia. Molella!

Con lo spazio al ritmo, alla dance, intanto salutiamo questa new entry, nuovo di Molella, che avremo modo di lanciare ancora nelle prossime puntate. Calvin Harris, Satisfied.

Ok, abbiamo lanciato anche questo disco dance di Calvin Harris, Satisfy, un'altra bella new entry, ma novità anche per questo nuovo dei Purple Disco Machine, Disco Cherry.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Stessa direzione il titolo di questa nuova canzone di Paola Iezzi. Ancora musica italiana con il prossimo brano, ancora spazio per ricevere i vostri messaggini, amici, quindi vi ricordo il numero per l'invio degli sms WhatsApp durante la diretta: 346 12 72 406. Ci vuole una laurea, lo so, ci vuole anche nella canzone di Coez, che è anche il titolo del nuovo singolo. Ci vuole una laurea, Coez.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Dai Dai è il titolo di questa canzone, che è anche l'inno, la colonna sonora dei prossimi mondiali di calcio. Shakira, Burna Boy, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

di Fabrizio Moro, Niente da perdere. Va bene, un altro disco che stiamo ascoltando da poche puntate, è tornata alla grande anche Elisa, che insomma sta preparando dei bellissimi concerti. Questo è il nuovo singolo, Amore è.

un'altra canzone richiesta da voi, la nuova di Elisa che stiamo ascoltando da qualche puntata. Amore è il titolo di questo nuovo brano che ci accompagnerà ancora per un po' di tempo. Va bene, c'è un altro disco in arrivo, intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se volete partecipare al nostro spazio dediche richieste potete farlo inviando subito il messaggino WhatsApp al 346 12 72 406, richiedere la tua canzone preferita o dedicare un brano lanciando dei saluti e degli auguri.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Ah!

La testa gira, gira anche alla grande, alla grandissima, anzi il disco di Fredde Palma, Anita e Mischilla insieme per questa hit che sta andando alla grandissima. Come alla grande sta andando già Summer Funk di Francesco Cabani.

Altro disco da cantare ma anche da ballare nell'estate 2026 è la voce, era quella di Francesco Gabbani, Summer Funk. Va bene, c'è un altro disco pronto, intanto saluto ancora gli amici che magari si sono appena sintonizzati sulle nostre frequenze, siete su Radio La Voce, questo è il programma dediche richieste con Gianni.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

altra canzone con la quale abbiamo accontentato degli amici che avevano richiesto Stelle di Geolier. Maledetto me, sembra che lo sto dicendo a me, il titolo della canzone, Fulminacci.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

nuova hit di Jovanotti insieme ad Alfa, Buon Vento, brano che ci porta dritti e andiamo con il Buon Vento all'ultima parte della nostra diretta, del nostro live. Va bene, abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, voi ricevere buona musica ovviamente dalle nostre frequenze, ma anche inviare i messaggini WhatsApp, quindi qualora vogliate partecipare al programma potete farlo digitando il numero 346 12 72 406. Bossa nostra Gaia.

Ci siamo ascoltati anche la grande voce di Luis Capaldi con Stay Love nel gran finale di questa puntata più lunga del solito, tra l'altro ultima della settimana, poi ci ritroveremo sicuramente nella prossima, nel nuovo mese di giugno. Ok, c'è un altro disco in arrivo.

siamo quasi alla fine, amici, di questa puntata. Ancora pochi minuti alla fine di questo viaggio musicale, l'ultimo di questa settimana. Va bene, c'è un altro disco che facciamo, lo lanciamo subito, è quello qui, Kygo con Heaven on Your Mind.

Penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi, amici, Heaven on Your Mind di Kygo. Grazie a tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia in questa puntata più lunga del solito. Grazie agli amici che hanno seguito dalla radio, dai 96.8, ma un saluto e un grazie anche a chi ha seguito la diretta in streaming, dall'app, in dub. Vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più, dopo il weekend, da lunedì al venerdì, dalle 16.05 in poi, in compagnia di Gianni, ma soprattutto in compagnia di tanta buona musica e le canzoni che ci daranno compagnia, staremo insieme. Con tante new entry, tante novità discografiche che stiamo già ascoltando, tra l'altro, e saranno la colonna sonora dell'estate 2026, come quella che stiamo per lanciare, eccola qui in arrivo per quanto riguarda la dance, ovviamente, Jonas Blue. Va bene, siamo pronti per chiudere questa puntata. Un salutone da Gianni, alla prossima, ciao.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Radio La Voce.

0: le 18 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sempre a sentire, mai ad ascoltare. Non stiamo più attenti a sorridere, amare, un sospiro, un lamento, un incontro per caso, un amico ferito che ci tende la mano. Sbagliamo a parlare, scriviamo con gli hashtag, cultura dell'icona, lingua di chi chatta, un pallino che ride su una foto in bianco e nero.

che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: pure a me. Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Dai, non è sta roba. Un nuovo pezzo. Cosa vogliamo fare? Andiamo.

distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa,

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Questa resta di un amore.
3: Radio La Voce.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: E adesso

prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolta

sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza, nel buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Ogni giorno tutte le hit più forti del momento.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

anni. Potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questo, potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

nuovo, sono un uomo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto. Sempre prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

Radio La Voce. Radio.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: è 1:30.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro un vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi